ghosts of what she should have said.

Local, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Dale en tu

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno.

0: Big Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Mad Chester,
1: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

forte. Sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie, ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale. E poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni.

Voglio essere un cane, di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme,

Radios Cárdenas. Dale tú.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

siamo rimasti. È una vita che non vedo i miei amici e non bevo più whisky. Tutti i comici mi sembrano tristi. Sono da solo in una stanza di albergo. Mi sento meno interessante di un tempo. Vorrei commuovermi ma il cuore è più freddo.

manca nessuno. Ma quanto tempo ho buttato, fottuti americani. Io voglio i piedi per terra, la fame.

Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro. In occasione appunto di questo nuovo disco di inediti, l'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa ed è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo, e finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello,
2: bello. È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio... il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
2: sì,
1: che
2: diventa
1: un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È un
1: momento di rottura del disco. Senso
2: è
1: bello,
2: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Si parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
1: sì,
2: no?
1: E
2: gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro.

0: è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
1: Ah,
0: era uno
1: mi sto
0: chef.
1: invitando allora.
0: Sì, ma sai, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti, e mi ha fatto
1: Bellissimo.
0: delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto
1: Sì,
0: se, per il
1: le...
0: giornale, che sono di Toni
1: ma
0: Gentile.
1: quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
0: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus
1: Sì,
0: giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano e si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: Radio Start.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero, sì. Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, sì, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, certo, è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? Sì. La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, uh-huh, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? Sì. E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, sì, stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no, e per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu, in realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito, sì, perché no? Perché sì, in fondo sì, mi sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che, certo, lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo Pallone di Cuoio, che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
1: Sì.
3: È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno,
1: è
3: pieno,
1: vero,
3: pieno
1: è
3: di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
2: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
4: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riusciva a volare e rimandava a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: E-Y-O-U-M-E. I.
1: Sound of Silver, talk to me. Make sure.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Buonasera a tutti da Francesco Bibone, martedì 6 ottobre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Pop Talks, il programma che conduco tutti i martedì sera qui su Radio Start. Programma dedicato alle nuove pubblicazioni, fondamentalmente parliamo di singoli, anche se a volte capita di farvi ascoltare anche delle album track. È chiaro che parlare di singoli album track in un attuale mondo della discografia che quasi fondamentalmente non esiste più può sembrare un modo di parlare desueto, privo di senso, ma io so benissimo che la maggior parte dei nostri ascoltatori, insomma, sono legati ancora, come sono anche io chiaramente, a un vecchio linguaggio che è quello della musica come abbiamo imparato a conoscerla e soprattutto ad amarla. E a proposito di amare la musica, iniziamo come sempre con una copertina che altro non è che una cover recente di una vecchia traccia. C'è un personaggio compianto davvero da chiunque l'abbia conosciuto, questo personaggio è David Berman, ovvero sia grande autore di formazioni come Silver Jews e Purple Mountains, che aveva un pubblico fedele in vita, ma anche adesso, insomma, che qualche anno che non c'è più, continua a essere considerato una delle figure più influenti dell'indie rock, soprattutto a stelle e strisce degli anni 2000. E questo, a quanto pare, vale anche per artisti al di fuori di quelle band da suono un po' obliquo, che normalmente rientrano più o meno direttamente nella sua sfera di influenza. Tutto questo perché? Perché a rendere un omaggio recentemente a David Berman e King Askey con una sua cover uscita in questi giorni di Punks in the Beer Light. E quindi andiamo a iniziare la trasmissione di questo martedì 6 ottobre proprio con King Askey e Punks in the Beer Light, brano nato dalla firma splendida di David Berman. Buon ascolto con Pop Tones e con Radio Start.

E questa era la nostra apertura, la nostra copertina questa sera, a partire di 6 ottobre, a parlarvi Francesco Piboni, naturalmente Radio Start, il programma è Pop Tones. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground. Ebbene, Punks in the Beer Light di King Husky, ma in realtà era una cover, appunto, come sempre con le nostre copertine, di una vecchia traccia dei Silver Jews di David Byrne, tratta dall'album Tanglewood Numbers. Era proprio l'opening track di quel disco. Salutiamo questa figura splendida che purtroppo non c'è più da qualche anno, una figura davvero fondamentale per tutto un movimento musicale. Ebbene, dicevo, torniamo comunque a parlare di musica, a parlare di novità, e anche qui in qualche modo ci andiamo ad avvicinare a una scena musicale che, insomma, di qualche anno fa un po' passata, che però purtroppo è tornata alla cronaca recentemente per una perdita. Ebbene, le L7, la formazione tutta femminile negli anni, insomma, negli anni 90, ha pubblicato il primo nuovo brano dopo 3 anni, si chiama Loma Linda, pezzo che risale come scrittura addirittura al 2003, quando la band registrò il demo originale insieme alla bassista Yanis Tanaka. Questo brano, tra l'altro, è in download gratuito sul loro sito. Sappiamo, dicevo, che l'L7 hanno perso proprio qualche giorno fa la loro bassista storica, ovvero sia Jennifer Finch, morta dopo che era stato diagnosticato un terribile tumore al cervello piuttosto aggressivo. Ebbene, allora la vecchia bassista si è riunita ad Anita Sparks e le altre ragazze ed è uscito fuori di ritirare fuori questa traccia, Loma Linda. Loro sono L7.

Hell 7 Loma Linda. Ebbene, Donita Sparks ha raccontato nei comunicati stampa che hanno anticipato la pubblicazione di questo singolo, che stava rovistando negli archivi della band e si è imbattuta in questo brano incompiuto risalente appunto al periodo in cui Janis faceva parte della band. Sono ancora piuttosto fresco e molto in stile L7, quindi abbiamo registrato nuove parti vocali con un nuovo testo e alcune tracce aggiuntive, le abbiamo tirato fuori in un paio di giorni in vista del prossimo tour. Quindi questa pubblicazione, Loma Linda, nuovo singolo del L7, primo brano diciamo tecnicamente originale dopo più di 3 anni. Salutiamo L7 con un ultimo pensiero alla bassista Jennifer Finch, che appunto è morta qualche tempo fa. Ebbene, andiamo avanti con la nostra scaletta, entriamo nel vivo. Una delle cose più interessanti di questa sera, per quanto mi riguarda, sono i Witness Playland, che sono tornati con un nuovo singolo. Per il momento è stata pubblicata la cosiddetta prima traccia di questo EP. Il brano porta il titolo di Battled Lightning, un brano dalle atmosfere sfumate che mette abbastanza fuoco la loro vena pop, comunque contornata da chitarre roventi e sature di fuzz che aprono la strada alla voce eterea anche un po' sognante, direi, di Inna. Questo brano si sviluppa come una tempesta silenziosa, un torrente di sonorità ruvide e graffianti che richiamano il meglio degli anni 90. Battled Lightning, questi sono i Witness Playland.

Bene bene, Witness Playland con Battled Lightning, nuovo singolo per questa formazione. E insomma, sebbene comunque l'EP sia stato registrato nei loro home studio, il risultato segna una sorta di passo avanti rispetto alle prime uscite un po' più artigianali, aggiungendo una certa rifinitura alla loro caratteristica ruvidezza. L'EP Battled Lightning sarà pubblicato completamente per la Dandy Boy Records il prossimo 20 novembre. Invece un album che è già stato pubblicato l'ultima settimana di settembre è quello di Blonde Shell. Come vedete, insomma, ogni tanto capita di andare a pescare degli album track. Violence è il titolo dell'album di Blonde Shell, uscito il 25 settembre, ma una delle tracce pubblicate come anticipazione del disco. Ebbene, ci torniamo perché è una traccia che mi è piaciuta particolarmente e quindi insomma volevo un attimino parlarvi di lei, dell'artista losangelena il cui vero nome è Sabrina Tatebaum, però si fa appunto chiamare Blonde Shell. Ha raccontato insomma che diverse canzoni del suo nuovo album raccontano di rimanere intrappolati in una dinamica caratterizzata dal tradimento, parla di dolore, confusione, nessuno prepara gli alti e bassi dell'amicizia, anche dell'amore, insomma questo è un po' anche quello che racconta nei testi delle sue nuove tracce. Ebbene, praticamente questo che è appena uscito è il suo secondo album, lei aveva esordito lo scorso anno con la sua lunga distanza con If You Asked For A Picture. Sappiamo anche che l'artista a dicembre sarà in Europa in tour, per il momento guarda caso nessuna data italiana. Ascoltiamo Blonde Shell, questa è New Age Trojan Horse.

Bellissima traccia questa To The Side che abbiamo appena finito di ascoltare, dalla formazione del Chastity Belt, che avevano diffuso già un paio di canzoni qualche settimana fa, che non erano altro che i primi due strati di quello che sarà il loro nuovo album, il sesto della loro carriera, che si chiamerà All My Friends e sarà rilasciato da Suicide Squeeze il prossimo 6 novembre. E in questi giorni sono arrivati altre due tracce, una è quella che abbiamo appena ascoltato e l'altra è Designs, anche questa molto bella, devo dire. Insomma, il quartetto formato da Julia Shapiro, Lydia Lunt, Hunter Truscott e Gretchen Grimm vive attualmente, pensate un po', in tre città diverse, insomma fanno sessioni di registrazioni itineranti, è capitato di farne anche nell'isola di Idra in Grecia. Queste quattro nuove tracce, insomma, sono tutte molto, molto significative, devo dire, delle ottime album track. Non c'è forse il pezzo che spicca, anche se a me piace particolarmente questa To Decide che abbiamo appena ascoltato, ma viene da pensare che All My Friends sarà un album davvero di sicuro interesse. Andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 6 ottobre, e lo facciamo non più con una voce femminile come ne abbiamo ascoltate tante in questa prima parte, ma con una formazione che di un nome di donna fa il suo nome. Sto parlando dei Brigitte Calls Me Baby, che sono tornate qualche settimana fa con un primo singolo che era a inizio settembre, ovvero sia Jordi, e adesso è arrivato Attitude, addirittura si parla forse di un 7 pollici che contenga entrambe queste due canzoni. La band diceva che hanno scritto questo brano in una notte di ottobre a Chicago. Wes è andato in macchina a casa di Devin, spinto da un improvviso slancio creativo, ma senza idee concrete. Devin stava canticchiando nella stanza accanto e così è venuta l'idea per la canzone. Si è aperta una session che ha portato alla traccia Jordi, e invece questa appunto è Attitude, che risale invece alle session dell'album precedente, Irreversible. E quindi, insomma, così la band non ha, ci ha dato ancora annunci di nuovi album o EP nel prossimo futuro, però intanto queste due tracce sono davvero belle e noi ce le stiamo godendo entrambe. Questa è Attitude, loro sono i Brigitte Calls Me Baby.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.
1: Lo spot del tempo di un altro disco, il programma condotto dall'amico Fabio Ciminiera, ci ricorda che ci siamo messi alle spalle il primo terzo del programma di questa sera, quindi ancora un'oretta da passare in mia compagnia e quindi di Radio Start. E a proposito del caro amico Fabio, lui insomma è conosciuto come un grande esperto di jazz, ma in realtà è anche un gran rockettaro, e c'è una figura che apprezza particolarmente, che è quella di Steven Wilson. Eravamo proprio insieme quando qualche giorno fa ci siamo ascoltati On Chapel Slope, il nuovo singolo di Steven Wilson, il secondo brano ad essere tratto da Requiem for a Village, disco in uscita per la Fiction Records il 6 novembre 2026. Se il precedente disco di Overview esplorava le profondità, le distanze e le desolazioni dello spazio profondo, Requiem for a Village restringe il campo a un minuscolo angolo sconosciuto, sepolto da qualche parte fuori dalle mappe delle isole britanniche. La storia che si trova al cuore del nono album di Steven Wilson si allontana quindi dal mondo moderno e si avventura nell'ignoto, stabilendosi in un villaggio che si trova al di là del tempo e dello spazio. E questa è appunto On Chapel Slope, la seconda traccia che Steven Wilson ci ha regalato.

Volevo tornare a un tipo di musica in cui si possano sentire le impronte digitali metaforiche, insistere sui gesti umani e sulle imperfezioni della musica, su quelle cose che non possono essere create attraverso un software, per esempio utilizzare esclusivamente synth analogici con tutta la loro imprevedibilità, oppure non avere strumenti perfettamente accordati. Ma questo mi ha portato anche a prendere in mano il violino, l'oboe, o a provare a suonare la batteria, suonando cose che in realtà non so suonare, ma riuscendo comunque a ricavarne qualcosa che mi ha ispirato in modi che non mi aspettavo. Affrontare la musica con un senso di innocenza e vedere dove mi avrebbe portato. E mi ha portato al villaggio. Il villaggio che racconta nel suo prossimo album Steven Wilson, vi ricordo, Requiem for a Village. Dovete aspettare ancora un po', il 6 novembre, per poter ascoltare il nuovo disco di Steven Wilson. Però intanto vi potete ascoltare questa splendida ed epica, potrei dire, love song dei Knifeplay, sestetto che viene da Philadelphia, che con il loro terzo album trasforma l'agonia dell'esperienza umana in suoni dolci come un tramonto.

lunga, più di 10 minuti, ma splendida questa Love Song dei Knife Play, sestetto che viene da Philadelphia. Sono al terzo album, avevano debuttato sulla lunga distanza nel 2019, si muovono in quel territorio che va dalla shoegaze al dream pop, quasi a un folk indie molto interessante. Penso anche agli opposti che poi in realtà si vanno ad unire, di band come Duster e Big Thief. È davvero, davvero molto interessante. Uscirà nel prossimo gennaio, nel 2027, l'album What Is True, e ci sarà dentro anche questa splendida e triste traccia che racconta del dolore e della vulnerabilità che fanno parte della condizione umana. È davvero splendidi, splendidi Knife Play, e continuiamo secondo me ad ascoltare qualcosa di molto molto bello, molto interessante. Una delle tracce che sono più felice di farvi ascoltare questa sera è il nuovo singolo dei Madra Salak. Era già uno dei pezzi più importanti nelle loro show dal vivo. Sto parlando di Ribbon Factory, che finalmente si affaccia al grande pubblico come uno straordinario esempio della schietta autenticità della band. Un brano che esordisce senza timore con il caratteristico bordone di armonium, conferendo alla musica una tonalità cupa e garantendo che qualsiasi accenno di leggerezza sia sempre bilanciato dal realismo. Quindi chitarra e mandolino dal suono tagliente che scandiscono il ritmo, e poi, come sempre, Paul Banks non esita a esprimere con forza le proprie emozioni vocali, un aspetto che ha reso leggendarie le esibizioni live dei Madra Salak. Qui le sue parole sono cariche di una ruvidezza appassionata che si percepisce chiaramente. È una parte strumentale immersiva, infine costituisce il solido fulcro del brano, e più avanti dà vita a una lunga coda finale, mentre tutto si dissolve in un fragore di stampo industriale. Questa splendida traccia di circa 4 minuti è Ribbon Factory, e loro sono i Madra Salak.

fantastici davvero, Mojo Solak, come si dovrebbe dire effettivamente il nome di questa band. Era, chiedo scusa, Ribbon Factory, il loro nuovo singolo, uscito in questi giorni. Dicevamo prima di quanto sia decantata la loro attività live, ebbene, proprio ieri è stata svelata la line-up del Primavera Sound 2027, finora 151 artisti e band ad esibirsi durante il weekend a Barcellona. Tra i nomi, Massive Attack, che quest'anno non poterono suonare per questioni di maltempo, fu un vero casino, Fontaines D.C., Town Style, Hayley Williams, gli ormai conosciutissimi Engine de Poitrine, Pavement, un grande ritorno. E dal 3 al 5 giugno al Park del Forum di Barcellona, con i consueti concerti di apertura e chiusura pensati per il 2 e il 6 dello stesso weekend. E, insomma, a fine un programma che si dilaterà per tutta la settimana. E tra le formazioni che sono state rivelate nella line-up del Primavera ci sono appunto anche loro, Mojo Solak, che quindi saranno, insomma, anche conosciuti attraverso quella splendida kermesse che è il Primavera Sound. Ma noi continuiamo a ascoltare musica in questa seconda parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 6 ottobre. A parlarvi è come sempre Francesco Vibone su Radio Start. Ebbene, siamo arrivati all'ultimo singolo della formazione indie australiana The Sprouts, che scava ancora più a fondo nel sound jangle laconico della band, che richiama le atmosfere dei Velvet Underground e dei Modern Lovers. Il nuovo singolo porta il titolo di Cosmic Love e si adagia su un tappeto di accordi arpeggiati e pennati, lasciando che le armonie vocali fluttino come anelli di fumo sopra il brano. La formazione vanta membri provenienti da diverse realtà della scena indie dell'emisfero australe negli ultimi anni, tra cui ricordiamo i Deepass, Choc Rays, il Globo, Tide Master, The Small, Intestines e i Permits. Questo miscuglio, questo è proprio un vero e proprio bagaglio artistico che permea il nuovo album. Già in questo singolo, che li vede sortire con lentezza, si muove con un incedere poi cadenzato, pacato, un po' malinconico, per poi accelerare nel finale, raggiungendo un momento di estasi nel vortice delle chitarre. Tutto questo farà parte anche del prossimo album della band, ma ne parliamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare questa Cosmic Love. Loro sono The Sprouts.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: Ed eccoci qui, siamo arrivati alla seconda parte alla terza parte, del Pop Talks di questa sera, di questo martedì 6 ottobre. Tra l'altro, insomma, è arrivato anche il momento di raccontarvi un pochino, così andando a spulciare sui nostri social, di che parlerà questa sera invece Attilio Pagliaro nel suo underground, che dice così, appunto, che comprenderà suoni estremi come quelli rappresentati dai Godflesh, dove il suono meta si unisce all'ambient dell'elettronica, come Claire Rosai e Martina Basta, artefici di suoni di unioni e di suoni ricercati, strane ritmiche e brani di musica contemporanea. Poi gli M83, che riportano l'elettronica verso suoni più calmi, ricollegandosi ai maestri del passato come Edgar Froese, che ricorre all'utilizzo di loop, tastiere e synth. Tutto questo come sempre in underground alle 22.45, quindi circa 15 minuti dopo la fine del Pop Tones che io vi sto così provando a condurre tra una cosa e l'altra. Dopo aver parlato appunto di Attilio, andiamo nel particolare, però anzi, ma voglio ricordare che questo pomeriggio è iniziato un nuovo programma del palinsesto di Radio Start, che è Classic Rock On Air, un programma condotto da Renato Marengo e Marco Testoni, un programma che va in tutta Italia. Anche noi siamo quindi contenti di avere questo programma che racconta, insomma, il rock classico, lo fa attraverso anche praticamente la collaborazione con la testata che trovate nelle edicole, che è appunto Classic Rock, una delle testate della Sprea Edizioni. Comunque, torniamo a noi, torniamo a Pop Tones, e lo facciamo andando a vedere appunto di chi parleremo adesso come prima traccia della terza ed ultima parte del programma. Ebbene, proprio oggi Lorenzo Senni ha annunciato il suo sesto album All Ages. Il disco è il primo da scacco matto del 2020, in piena epoca Covid. Ebbene, esplora i generi elettronici per cui Senni è maggiormente conosciuto, una certa trans sperimentale e anche molto vicina alla rave culture, attraverso la lente dell'hardcore punk, muovendosi tra musica, skateboarding e cultura straight edge. All Ages si presenta, nelle parole dello stesso Senni, come una sorta di rivolta interiore, utilizzando per la prima volta la voce e rompendo i limiti che si era autoimposto in precedenza. Senni usa lo spirito dell'hardcore per alimentare il proprio entusiasmo verso il futuro e per tornare in modo più diretto e distintivo al processo creativo musicale. Nel sigolo di apertura, il primo brano dell'album, Art Life and Skateboarding, con il featuring di Chad Muska e Jamie Thomas, Senni, si riunisce con due suoi eroi d'infanzia, appunto Muska, ex Party Boy, e Thomas, figura di riferimento della cultura straight edge, una dinamica tesa ma allo stesso tempo alternativa. E racconta, hanno caratteristiche opposte all'interno di qualcosa che amo, che è appunto lo skateboarding, e da tutto ciò ne nasce un incontro bellissimo. Ricordiamo che l'artista sarà al C2C di Torino il prossimo 1 novembre. Questa è Art Life and Skateboarding, Lorenzo Senni.
2: Art Life and Skateboarding. Art Life

0: Art Life and Skateboarding era Lorenzo Senni, il musicista italiano, intreccia elettronica, skateboarding e cultura straight edge, cercando un approccio più diretto e distintivo. Proprio oggi, dicevo prima, ha annunciato All Ages, il suo sesto album, primo lavoro in studio dopo Scacco Matto del 2020, in uscita il 20 novembre per Warp. Come sempre, questo disco nasce da una sorta di rivolta interiore e porta appunto alla ricerca dell'artista italiano sulla trasperimentale e il rave verso l'immediatezza dell'hardcore punk. Fra l'altro è anche il primo album di Senni ad includere delle voci. Racconta insomma di aver affiancato la produzione, la lettura, la pittura allo studio della batteria suonata dal vivo, e insieme ha approfondito ascolto di gruppi come Snapcase, Satanic Surfers, Godspeed You Black Emperor, At The Drive-In, pensate un po', i Ramones. Il risultato è una musica elettronica più diretta, nella quale le melodie assumono un ruolo centrale. Segna definisce l'elemento più essenziale e le costruisce attraverso i pianoforti, alcuni dei suoi synth preferiti, tra cui il Roland JP 8000, e poi insomma riducendo al minimo gli ornamenti. Bassi e percussioni occupano invece una posizione più evidente nel mix finale del tutto. A me è piaciuta questa traccia, devo dire la verità, poi sono contento perché ha davvero troppo tempo che Lorenzo Senni non si faceva sentire. Ma continuiamo con il programma, ancora qualcosa di particolare. L'artista irlandese, direi un personaggio piuttosto irriverente, Meryl Streak, anche il suo moniker insomma ci dà subito delle piccole coordinate, e ha pubblicato un nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare, The Chancer, che è l'ultimo assaggio prima della pubblicazione dell'album Stories They Don't Teach You at School, ovvero sia storie che non ti insegnano a scuola. E questa traccia, The Chancer, è un brano che è una feroce critica allo stato attuale del paese, stiamo parlando del Regno Unito, scagliandosi contro politici corrotti e governi avidi. Unendo i testi taglienti e viscerali tipici di questo poeta punk a raffiche di chitarra nello stile dei Libertines e a un outro parlato del comico e conduttore Philip Jupitus, ebbene il brano segue le recenti uscite come Rotten Fruit, Rags to Riches e Bullet. E come le precedenti, anche questa The Chancer mette a nudo con estrema durezza una questione scomoda. Questa volta si tratta della crisi abitativa in Irlanda e della responsabilità dei politici eletti nell'aggravarla. The Chancer, lui è Meryl Streak.
1: You don't show your at the TV there the last 2 days mouting out of yourself. You should be ashamed of yourself.
2: He thinks we're in a state of emergency when it comes to
3: the minister who tells us he's going to do X, Y,

0: I can't even kind of begin to quantify.
1: E questa è la parte finale con l'attore britannico, ci interessa poco sinceramente. Bene, abbiamo ascoltato Meryl Streep, Stories They Don't Teach You at School, questo è il titolo dell'album che uscirà proprio questo venerdì 9 ottobre per la Van Records. Il brano che abbiamo ascoltato era The Chancer. Ebbene, il disco uscirà un giorno dopo il concerto speciale di presentazione dell'album che Meryl Streep terrà giovedì sera presso l'iconico, meraviglioso, storico 100 Club di Londra. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo pare siano ancora disponibili, e poi è uscito anche il video ufficiale di questa The Chancer che ci siamo ascoltati adesso. Ma da Meryl Streep, personaggio da tenere sott'occhio, passiamo invece a una band che è di casa qui a Pop Tones, a cui vogliamo davvero sempre bene. Sono arrivati con un nuovo singolo, l'ennesimo assaggio del prossimo album, i Dive, con la mano in produzione di AJ Cook, si fa sempre più sentire nel loro sound, quindi uno shoegaze che diventa un pop ibrido, sintetico, quasi spensierato in questa traccia, e c'è anche addirittura un utilizzo di autotune. Il brano in questione è Trillions.

Bene, bene, bene, i Dive con Trillions, il loro nuovo singolo, sì, piuttosto pop effettivamente rispetto a quello che siamo abituati, ma è stato un po' tutti anche gli altri singoli rilasciati finora, comunque un po' diversi. La produzione di AG Cook sicuramente si fa sentire. Comunque l'album uscirà il prossimo 30 ottobre tramite la Fantasy Records, si titolerà Zirp. E a 2 anni e mezzo circa dal precedente Frog in Boiling Water. Poi ricordate, sono stati anche casini, lui è stato coinvolto, la famiglia e se non sbaglio anche i figli piccoli, uno degli incendi in California, dove lui insomma pare che abbia perso completamente casa con tutte le cose che poi riguardavano anche il suo lavoro. Insomma, non sono stati anni semplici. È bello risentirli così, anche con una certa dolcezza. Comunque, cambiamo completamente, direi, scenario. Stiamo andando intanto verso la fine del nostro programma e andiamo ad ascoltare un personaggio che nel 2023, con un EP piuttosto solido, aveva catturato nelle atmosfere di cosiddetto Cosmic Country. Sto parlando del cantautore canadese Emmett Morris, che ha pubblicato poi una serie di singoli in preparazione al nuovo album di Holdway, uscito un paio di settimane fa. Quindi torniamo ancora per la seconda volta questa sera a un album track. Disco uscito un paio di settimane fa, ricco di brani energici trascinanti, perfetti per un roadhouse, e lasciano che le sonorità più acustiche e intimiste svaniscano nel vento dell'Ovest. L'album vede anche la partecipazione di alcuni volti noti nell'ambiente del Cosmic Country, tra cui Matthew Doc Dunn e la bravissima Julianne Riolino. Con quest'ultima in particolare, Morris condivide l'amore per un rock dalle forti radici roots, avvalendosi inoltre del contributo di James Matthew Fort per il mixaggio. Questa collaborazione è tutta canadese, giova molto a Morris, sebbene i brani di spicco siano numerosi, la carica travolgente di One Fool Me è forse il momento migliore del lotto. Chitarre che ruggiscono come motori, mentre Morris vi sovrappone il classico suono twang, e Giuliana si intreccia perfettamente la sua voce nei cori. Insomma, Dan poi aggiunge una slow di armonica e tutto si fonde in un brano classico e irresistibile, ideale da ascoltare a tutto volume con i finestrini abbassati. Vi ricordo appunto che l'album di Emmett Morris è già stato pubblicato 2 settimane fa dal titolo di Old Way, e questa che ci ascoltiamo è Won't Fool Me, Emmett Morris.

eccellente ed inconfondibile, direi, la voce finale di Julien Riolino, che fa così da ospite in questa traccia Won't Fool Me di Emmett Morris, traccia tratta dal suo album uscito un paio di settimane fa dal titolo The Old Way, e insomma un disco per chi ama il cosiddetto Cosmic Country davvero molto molto interessante. Andiamo ancora avanti per quella che potrebbe essere forse la penultima traccia questa sera a Pop Tones, e sto parlando del secondo singolo estratto per quello che sarà il nuovo album, il decimo per loro, dei Kings of Leon, ovvero sia lo scorso mese avevamo ascoltato il loro primo singolo e raccontato un po' i dettagli di quello che sarà questo album, ovvero Oh My Beloved, in uscita il prossimo 6 novembre attraverso la Top Records e Virgin Music Group, a 2 anni e mezzo circa dal precedente Can We Please Have Fun. Ebbene, un album, a quanto dicono le stampa, in cui presentano il loro disco più intimo e senza filtri di sempre, una raccolta di brani che riflette sulle persone, sulle esperienze, sul percorso che li hanno portati a essere ciò che sono oggi. Un primo album completo della band, interamente autoprodotto dal quartetto, disco che porta pienamente alla luce la loro visione creativa collettiva, dando vita a un sound profondamente personale e inconfondibilmente loro. Il secondo singolo dopo My Whole World, condiviso qualche settimana fa, è Cold Blue Dawn, che ci andiamo ad ascoltare adesso. Kings of Leon.

Ragazzi, in effetti in realtà sarà proprio l'ultima traccia, questa bellissima Cold Blue Dawn, un brano che fa vedere come Kings of Leon sono un po' allontanati dal suono un po' troppo ricco forse della gran parte della loro carriera per tornare allo spirito più grezzo e autentico della scena di Nashville. Tutto molto profondamente personale. Oh My Beloved, il loro album in uscita tra qualche settimana, Kings of Leon, e questa è Cold Blue Dawn.

Ciao a tutti ragazzi, tra poco Attilio Pagliaro con Underground, ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 21, Francesco Bibone con Pop Tones, ciao ciao ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ciao a tutti da Tiglio, parte una nuova puntata di Underground come ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start. Naturalmente c'è la replica il giovedì mattina di questa puntata, così come le altre. Le informazioni le trovate sia sul sito della web radio radiostart.it, anche sulla nostra pagina di Facebook. E questa è una settimana un po' strana musicalmente, perché ci sono serie di dischi che mi hanno colpito, ma sono dischi che forse non appartengono proprio, insomma, al solito iter che segue Underground. C'è un disco che è una mezza specie di incrocio fra il metal, la musica elettronica, l'esplosione, secondo me anche un po' dark, e che rappresenta un punto di arrivo, per alcuni un punto di fine proprio dal punto di vista musicale. E sto parlando di Decay di Godflesh. Questo è un disco veramente strano, che l'ho ascoltato diverse volte e devo dire che effettivamente, conoscendo un po' la storia dei Godflesh, mi ha colpito perché è estremamente diverso rispetto ai lavori di questa band più famosi come Purge, per esempio, o Street Cleaner. È un disco che si presta a moltissime interpretazioni. In mezzo c'è una situazione anche abbastanza grave, fisica, che ha dovuto affrontare Justin Broderick, perché è stato operato, e quindi la voce dal punto di vista del risultato finale ne ha risentito, però è talmente immersa in questo suono magmatico, in questo suono che ha a che fare certamente con il metal, ma non inteso nel senso tradizionale del termine, e che effettivamente rimane uno degli strumenti che è presente in questo disco. In realtà c'è molto di più, anche un po' dark in alcuni pezzi, secondo me anche abbastanza ambient, perché sono tutti suoni, rumori portati un po' all'estremo. Non è sicuramente un disco di facile ascolto, ma questi sono i Godflesh, e questo brano che vi faccio ascoltare, secondo me, rappresenta proprio questa situazione strana che rende questo lavoro interessante. Il brano si chiama Master and Slave.

Quando leggo, insomma, delle interviste che sono state fatte agli autori di questo lavoro, e tra l'altro questa è un'impressione che molte volte rispetto agli artisti che appartengono a un passato e che praticamente mettono un punto alla loro carriera, ho sempre l'impressione, insomma, che sia una mezza specie di rivalsa rispetto a ciò che si sente in giro e come se dicessero questo è il nostro modo di fare, punto e basta, il resto è ciarpame di quello che si sente dove si scopiazza a destra e a manca. E i Godflesh hanno voluto proprio fare un disco strano perché effettivamente è diverso rispetto a quello che hanno prodotto negli anni precedenti. E per cui può essere anche considerato un punto di fine, un punto di non ritorno. E questo modo di suonare è dovuto anche al fatto che c'è proprio il suono profondo, per esempio, del basso di Ben Crane, che Ben Crane guida proprio la band verso ritmiche ossessive. È proprio un modo proprio di sentire anche la voce come se fosse un urlo, ma questo urlo è sempre strozzato, naturalmente, un urlo che rimane come se fosse un altro strumento musicale. E sono proprio brani che tra l'altro sono lunghi, sono in un certo senso, come l'ho letto da qualche parte, anche dei veri monoliti che colpiscono l'ascoltatore. E sono brani ossessivi, però ripeto, è un modo di concepire, se vogliamo, il metal, perché i Godflesh vengono individuati anche nel metal, come se fossero qualcosa di estremamente diverso da ciò che si è ascoltato in questi anni. Un pezzo da 90, secondo me, che è presente in questo lavoro e che mi ha colpito favorevolmente perché io pur non ascoltando musica di questo genere, effettivamente ho capito

E questo lavoro così strano dei Godflesh, anche se si può dire tranquillamente che non c'entri proprio niente rispetto a quello che vi farò ascoltare adesso, mi ha ricollegato in alcune sperimentazioni, in alcuni tratti dove affiora anche una passione per l'ambient e per l'elettronica, a un disco che era tutto l'opposto, un disco che si può ricollegare alla meditazione, al relax, se vogliamo, ho un modo anche di concepire la vita diverso, che è quella di, quello di Edgar Froese, che era il leader, era il leader dei Tangerine Dream, e un disco che ha tantissimi anni alle spalle, uscì nel 1976, 75, 76, ed è un disco stranissimo che si chiama Epsilon in Malaysian Pale. Ovviamente questo è un disco solista, ma è un disco molto, se vogliamo, amato da chi ha necessità di trovare novità, armonie nell'ambito della musica ambient. È un disco che è molto personale, nel senso che può piacere o meno, perché effettivamente è anche abbastanza strano. Più che altro si compone di due suite. Ed è stato tra l'altro ristampato con, mi sembra, dei brani aggiuntivi, che però in realtà poco aggiungono, nel 2003. E poi un'altra ristampa, mi pare che sia uscita nel 2013, perché c'è un ritorno, in poche parole, della figura dei Tangerine Dream, anche della musica dei nostri giorni. E è un disco che è creato attraverso l'utilizzazione, oltre a tastiere e ovviamente sintetizzatori, anche da registrazioni live, registrazioni di ambient fatti da Edgar Froese e poi praticamente rielaborate, e ci sono molti loop, per esempio, se voi fate caso a questo disco, se lo potete ascoltare, se va in altre situazioni, e ci sono appunto queste due ottime suite. A me è piaciuto parecchio questo tipo di lavoro, che fa parte un po', che si ricollega a dischi che Edgar Froese aveva già fatto in precedenza, come per esempio Aqua, che era uscito nel 1974. Ci andiamo ad ascoltare adesso invece il brano Maroubra Bay.

E questo lavoro invece è uscito proprio po poche settimane fa, è un lavoro che in realtà si cela dietro una sigla che si chiama appunto M83. Il disco si chiama I Wrote You a Letter ed è un disco di elettronica che molti definiscono elettronica psichedelica. Gonzales, che è il leader di questo progetto, cerca di dare un po' di vivacità al suono e utilizza delle tecniche di registrazioni che sono tecniche che erano tipiche di Phil Spector, quindi si parla di wall of sound per dire, quindi utilizzazione di echi, riverberi e così via, però applicate alla musica elettronica con elementi che hanno a che fare con la musica psichedelica. Sono dei brani veramente strani, anche se poi rispetto a quello che vi ho fatto ascoltare prima e anche prima con i Godflesh, si distaccano molto dalla concezione proprio di elettronica di ambedue gli artisti, però hanno degli obiettivi anche diversi, un'elettronica più diciamo ascoltabile, in un certo senso più semplice, ma secondo me nemmeno tanto. Però andiamo ad ascoltare questo brano degli M83, il brano si chiama Age.

È un lavoro strano questo degli M83, tra l'altro affiora qua e là anche la passione per la musica classica, è un lavoro che ha a che fare con l'elettronica, però un'elettronica intesa un po' la Trent Moller, in poche parole, per chi segue questo genere musicale. Ci sono brani anche molto lunghi, come per esempio Opera, che è uno dei più diciamo rinomati, o almeno ho letto delle recensioni che parlano spesso di questo pezzo. C'è l'utilizzo quindi di sintetizzatori, anche addirittura strumenti classici che hanno a che fare più che altro anche con lo strumento dell'organo, che poi ovviamente viene rifiltrato e poi buttato dentro la Gonzales, ed è un disco che effettivamente è strano, un lavoro un po' spiazzante, soprattutto per chi ha amato gli M83 nel periodo di almeno direi 10 anni fa, come per esempio Dead City, che era uno dei loro lavori più famosi. Però è anche un messaggio di voglia di novità, di andare avanti. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da questo lavoro, si chiama Blister Sunrise.

Andiamo ad ascoltare adesso un lavoro veramente stranissimo, composto da due musiciste che appartengono a posti diversi del mondo. Abbiamo Claire Roussy, che è di scena a Los Angeles, che vive a Los Angeles, e poi dall'altra parte abbiamo invece Martina Basta, che, se non sbaglio, vive a Cracovia. E hanno inciso questo stranissimo disco che si lega un po' alla serata odierna, Hotel Room. È un disco che praticamente è un disco ambient con degli effetti che hanno a che fare anche con, secondo me, il glitch in parte, ma una, diciamo, ricerca anche nella musica ambient, ma intesa acustica, una musica che possiamo bene definire che non ha dei punti fermi. Sicuramente ci sono anche delle parti vocali anche abbastanza spiazzanti, insomma, ed è un lavoro che anche in un certo senso, dal mio punto di vista, un po' claustrofobico, nel senso che va bene da ascoltare, per esempio, se state leggendo, se vi volete anche un po' rilassare in qualche attività e volete tenere un sottofondo che in un certo senso ricorda, rimanda anche a esperimenti che sono stati fatti negli anni 70 da Brian Eno. Però qui è un po' diverso proprio dal punto di vista della creatività, perché a volte è veramente straniante, non ha quella, diciamo, logicità che secondo me Ino, anche la musica ambient nei suoi dischi più strani, riusciva a dare. Qui è un po' più, non so come dire, definire effettivamente difficile. E io vi faccio ascoltare un pezzo che si chiama Lost and Found. Ripeto, queste sono due artiste che hanno trovato un modo comune di agire, e con questo disco che è uscito pochissimo tempo fa. Il disco si chiama Hotel Room e loro sono Claire Roussy e Martina Basta.

E questa era la fine del viaggio, l'ultimo pezzo in programma per questa sera, con artisti che di solito nell'ambito underground non faccio ascoltare, anche se devo dire che effettivamente mi hanno interessato parecchio, a parte Edgar Froese che insomma conosco già con i Tangerine Dream. Però l'ultimo dei Godflesh e anche gli M83 sono dei lavori da tenere in considerazione. Poi l'altro è veramente un disco ambient sperimentale che effettivamente va bene per determinati momenti della propria giornata. E allora Attilio vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45. Vi ricordo che c'è la replica su Radio Start di giovedì. Sempre di underground, per qualunque tipo di notizie e informazioni rispetto alle puntate che faccio, tenete in considerazione la pagina ovviamente di Facebook di Radio Start. Ciao a tutti, Rattiglio, ci sentiamo martedì prossimo.

0: There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye.
1: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Well, it was then for me.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

nasi kayambu. Zara je kayambu ye. Zara je ye. Zara je ay. Zara je.

Sarajeka yambuye. Gena bla. Sarajeka yambuye.

0: Finlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e riproposte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi, dai laboratori sperimentali alle piste da ballo. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con Konrad Schnitzler. Control. Vinile del 1981 pubblicato dall'etichetta statunitense Dis. Facciamo girare Control 2.

Upfront 025, compilation in doppio CD pubblicata nel 1995 dall'etichetta inglese Pinnacle Independent News. Ho scelto il brano di The Ear dal titolo Heavy Charm.

andiamo in Giamaica con Sly and Robbie, The Dub of Gold, 7 pollici del 1981, pubblicato dalla giamaicana LBE Productions. Facciamo girare il lato A.

Dennis Bovell, The Dub Master, The Essential Anthology. Raccolta pubblicata in doppio CD nel 2022 dall'etichetta inglese Trojan Records. Ho scelto il brano di The Lang Lions dal titolo

Essential Big Beat 20 Block Rockin' Beats, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese BMD. Ho scelto il brano di Outkast dal titolo Back Roll Herbal Mix.

Relation su cassetta curata da DJ Etsu, pubblicata dall'etichetta giapponese Blue Label Records. Ascoltiamo Kev e Kev con Listen to the Man.

torniamo in Giamaica con Mantronics. Got You Hate Your Love, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese S12. Questa è King of the Beats.

da Swindom il duo Meat Beat Manifesto. Subliminal Sandwich, pubblicato nel 1996 in doppio LP e doppio CD dall'etichetta americana Notting Records. Il brano che ho scelto è We Don't It Again.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il trio The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, grande classico del 1979 pubblicato in 12 pollici dalla statunitense Sugar Hill Records.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Linda Lamb, Hot Room, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Dal lato A l'original version.

Tracks Number 75, compilation su CD pubblicata nel 2004 dall'etichetta francese Tracks. Ho scelto il brano di Ulf Löhmann dal titolo Because Thomas Meyer Mix.

andiamo in Giappone con Satoshi Tomie. Love in Traffic, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incredible. Facciamo girare Love in Traffic featuring Kelly Ali, John Kramer and Stefan K. Remix.

New York, Alan Vega. Questo è il suo primo album da solista, originariamente uscito nel 1980, viene ristampato in doppio LP con vinile color magenta, edizione limitata a 350 copie dall'etichetta americana Sacred Bones Records. Facciamo girare Speedway Demo.

da Londra, Holy Ghost. Twister, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca Superstition. Facciamo girare l'original version.

da Colonia, Michael Mayer. Speicher 2, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca Compact Extra. Facciamo girare Love is Stronger Than

DJX Up Beats 1990-2005 volume 1 The Acid Trip, compilation in triplo 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Amsterdam Delsin Records. Faccio girare il brano di Group X dal titolo Tanze X.

torniamo in Inghilterra con Gravity Wheel, The Gravitation Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Wave Recordings. Facciamo girare Mistral.

andiamo in Francia con il duo GG Project. This Is, CD pubblicato nel 2005 dall'etichetta francese Sounds Around. Ho scelto Step R GG Mix

torniamo in Inghilterra con il duo Alpha e Omega, Watch and Pray. Long Plane, pubblicato nel 1992 dalla Alpha e Omega Records. Facciamo girare Rastafari.

Experience Psyharmonics volume 5, compilation in doppio CD pubblicato dall'etichetta australiana Psyharmonics nel 2001. Ho scelto il brano di Society Droid dal titolo Absence Makes the Flowers Grow Wilder.

Dude of 59th Street, compilation curata da Arpebu, composta da 27 files in formato MP3, pubblicata nel 2007 dall'etichetta americana D-Dynamic Music. Ho scelto il brano di DJ Solo dal titolo

da Chicago DJ Diamond. Flight Music Reloaded, CD pubblicato nel 2013 per l'etichetta giapponese Melting Bot. Il brano che ho scelto

Andiamo in Olanda con Buzz Fuzz, Murphy's Law, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta spagnola PN Records. Facciamo girare Feel the Beat.

Restiamo in Olanda con il duo Hard Creation. Bastard, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta olandese Force Records. Facciamo girare Bastard Asshole.

Sangue nelle vene, semidollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

just panicked. Let him do it.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

0: pop,
1: showgasm,
0: showgasm,
1: dream pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro. Oltre il vetro di divisione, alla prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale, alla prossima liberazione, ti compro la stola divisione, alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Vorrei tanto abbracciarti, mamma,

abbracciare, per la chiusura serale che sale in branda e fa male. E a letto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire.

di controllatola divisone. Altro potrei fare la vita che mi aspetta, un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare per la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione, o forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Globster presenta Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mia e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.

comunque solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco, Super Anima,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.